giro, però devi dire una foto. C'è quando c'è tu, devi dare il tema perso. Io avranzo, la penso, che tu.